0: 1003.
1: 1003.
0: 1003. Senza queste contadine, camerieri cittadine, contadesse baronesse, marchesane principesse, e fanciulli d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia, 640. In Germania, 231.

Ma queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse,